Kreto e banu bo kona sivin don waha Bono fula fun chama O khenhen we mi hima se we chochuru toru po kege Nenu yenu dole ni die Inhi tori o bakpe bo fuvo khandati Amhano da tita boni choy himbone heno churu dayi O we tona maru koson taton waha A baratuni kheto O honi die A kholek bewek ben hambo kheo di kundo Fe kun kwe sun chimelo Rapeche hudo unto che we babo mamu Ema kanomo kwe do da fo wiwi me kone We we jinay Unko bala di soboro ha kuna budo mi kwan kwe do Lele ton kha uwe nangbe kelhe boho Tatangbe